to me romare, to me shorale. Del to me del Bach. Hai to me del to me del Bach or corazzo del Bach. Da ben Bach, da lei.